0: Brano Pavarotti als Enzo in Ponchiellis La Gioconda.
1: Enzo Grimaldo, principe di Santa Fior, che pensi?
2: Scoperto son